0: con
1: tra ban
2: da
0: con
1: tra bon
2: da
0: con
1: tra ban
2: da
0: con
1: tra
2: bon
1: da
2: con
1: tra ban
2: da.